0: dove è stata data in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a sconfiggere lontanamente la realtà dell'Italia. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora io posso dire soltanto che il vero fascismo è proprio questo potere delle attività di consumo che sta distruggendo l'Italia.
1: 98.5 en tus parlantes, RD1, radio de primera.
2: Amanecemos juntos, en compañía. 98.5, RD1, de Zárate a todo el mundo.